vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

0: vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce.
1: Misa Delfino, te escucho en Radio Rivadavia AM 630.